0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 31 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: So.

Quando cercherai troverai solo dubbi. Il buio non aiuta chi ha paura, cade l'armatura, una pistola messa in mano a Giuda, senza la sicura, passa la misura e non c'è cura, il sangue a terra con la segatura, è una speranza che si sbaglia, deraglia, sui binari della notte, coi rimpianti e le ossa rotte, come ha fatto troppe volte, come un Cristo senza un padre troppe volte, mani giunte le preghiere che non sono accolte, guardi tutte le candele che si sono sciolte.

sul muro di Gasboia, sirene sempre in ronda, qualcuno che ci ascolta, i segreti sbocciano nell'ombra, tiro a sorte, scommetto su ogni taglio, anime perse in viaggio sul tram della mezzanotte, c'è sangue tra le righe, c'è l'inferno tra le note, ah, un pianoforte scandisce le ore morte, un cane abbaia al nulla, Dio è silenzioso, il diavolo sussurra, e siamo tutti in fuga da una verità che brucia, ehi. So che sarà una notte lunga, nel tamburo l'ultima cartuccia.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: perduto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da solo.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:34 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

era meglio per lei, tu facevi l'amore con me, era ancora una carta sporca che non su me sta città, ma l'amore campettice, si vuole essere felice, non pensa che le carice cerchi non te fanno amici, ma era meglio per lei, mi sentiva come un re.

cosa non c'è finale, ma se non devo io, io non tengo mai padrone, ma faccio malamente, ma la tua era più lenta.

0: che volevi, tu facevi l'amore con me, era ancora una carta sporca, canzone sta città, ma l'amore che avvertisci, si può essere felice, non pensa che le carici, cerchi molto fanno felice.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 34 minuti. State con noi. E state con Radio Mugello.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

fuori da un viaggio. Meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. E state con Radio Mugello. Sono le 5:32.

0: Sono le 6:01.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
2: Dun.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello Notizie.
1: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Maradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Maradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona a distretto del Mugello Marco Brintazzoli insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Maradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30.
2: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino. Ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus. Seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Saginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
1: Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto in eccellenza girone B, quello di terra per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monzumano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontasseve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Duccio Dini, Floria Gafir, Bellariva, Lecce, Varese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Ligliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperi e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence Laurenziana, Mezzana Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Radio Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 7:30.
7: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande. Il fine settimana rimane dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
0: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
7: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
10: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apri cena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Siede. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
1: è aperto dal venerdì alla domenica.
3: Qui potrai gustare carni saporite,
1: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia, un

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-36-11298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e Caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
5: Per info Alessandro 320 430 9898.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
9: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
10: Per info, Alessandro 320 430 9898.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Non vai da Conat?
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 2369.
7: Buone vacanze a tutti!
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.
13: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: love.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità: stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
3: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali, il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Paul Lovecraft buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbu da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a 4 e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annike Boehm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni, cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto.
2: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Saginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ade Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
5: è aperto dal venerdì alla domenica.
6: Qui potrai gustare carni saporite,
5: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
6: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
7: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita. Renault.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tutto nella tua musica del cuore.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
2: Per info, Alessandro 320-430-9898.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63

0: realizzate o su disegno di un esperto, cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbek produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbek, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
1: è aperto dal venerdì alla domenica.
2: Qui potrai gustare carni saporite,
1: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: pompa. Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto. 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere. È questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello. Un'emergenza che ha richiesto una grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800-425-425.
3: Anche l'amministrazione comunale di Barberina ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne, capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia, antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati.
3: Lunedì 17 alle ore 21.15 a Barberino presso il Castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Dittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
13: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi, approfittane ora.
14: State con noi, estate con Radio Mugello.
15: www.radiomugello.it.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. Per due come noi, salutami tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai, ai, ai, ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI, già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1° settembre. 389-6305-647.
2: Sono le 10:32.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca

0: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425. Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12. 12:30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto. Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati.
3: Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signore e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monzumano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nova Novoli, Real Peretole e Sporting Garno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo. Con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Duccio Dini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Lilliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
10: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
12: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta, sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
13: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
12: è aperto dal venerdì alla domenica.
13: Qui potrai gustare carni saporite,
12: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
13: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
16: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.
6: Estate in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

cassa. E basso. E se non te lo scrivo adesso in un messaggio?

dici che ti fidi di me e ci rimugino. È proprio tipico. È tipico di me che non mi fido di te, che invece dici che ti fidi di me e che vorresti ci fidassimo. Ma qui che casca un l'asino. Però non preoccuparti, dai, che mi farò coraggio. Domani provo a uscire.

0: Casino.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
5: Per info Alessandro 320 430 9898.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibiena, Borgo San Lorenzo, Ponte.

0: 4 kinesiotaping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata,
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello. Agli occhi.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto.
3: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto comuni mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Paul Lovecraft al buio, musica.

0: che visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Böhm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita un'offerta per il restauro del Camposanto.
1: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Saginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
2: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
5: Buone vacanze a tutti.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente.
7: a Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 8498 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: Radio Mugello.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
3: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, questo è il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
3: Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente col parapendio avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Pontasseve lungo via Colognolese. Secondo una prima ricostruzione l'uomo aveva effettuato il lancio dal passo del gioco nell'Appennino Mugellano e stava completando il volo quando durante la fase di atterraggio avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando al suolo. L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari del 118. Il 65enne è stato trovato cosciente dopo le prime cure sul posto. È stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontasseve ai quali sono affidati gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il parapendio è stato sottoposto a sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le cause della perdita di controllo avvenuta durante la manovra di atterraggio.
2: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115 che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane.

0: I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo, che si era fermato perché affaticato. Una volta individuato, è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane.
1: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Maradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Maradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello, Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre, condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Maradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della bottega della salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30. Anche l'amministrazione comunale di Barberina ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Nanuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne e capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo.
0: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia, antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati.
1: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzuolo sul Senio il 15 e il 16 agosto comuni mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2. Poi ha cercato di comprare il cimitero, non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a 4 e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annike Böhm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni, cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto. Lunedì 17 agosto, la tradizionale Fiera d'Agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in Piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare. Gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk. Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino, presso il Castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popero meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montesperto, Lipoggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C: Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Garno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Duccio Dini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Lilliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
0: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus. Seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Sagginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
2: Un saluto dal sovrintendente scelto Deborah Pagliazzi della Polizia Locale Unione Mugello Dipartimento di Vicchio. Per quanto riguarda la circolazione stradale sulla viabilità di competenza, si segnalano per la prossima settimana le seguenti variazioni. Nel comune di Dicomano, il giorno 18 agosto, è previsto il divieto di transito sulla strada comunale di Bricciana dalle 9 alle 11 e sulla strada comunale di Celle dalle 11 alle 12.30 per l'esecuzione di indagini geologiche. Nel comune di Scarperia e San Piero, in via provinciale, nel tratto compreso fra via San Francesco e via della Stazione, sono in corso lavori di rifacimento dei marciapiedi, con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico nei tratti di volta in volta interessati. Nel comune di Barberino di Mugello, domenica 23 agosto, dalle 9 alle 12.30, è istituito il divieto di transito nella porzione di piazza Cavour interessata dal raduno delle auto d'epoca. Questo è tutto per il periodo di riferimento. Si raccomanda di allacciare sempre le cinture di sicurezza a bordo dei veicoli e di assicurare i bambini agli appositi sistemi di ritenuta. Buona giornata e a risentirci per il prossimo comunicato.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
5: Per info Alessandro 320 430 9898.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

complice e non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

sui banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
8: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: sarà Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
6: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Bierfest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
7: Per info, Alessandro 320-430-9898.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tutto nella tua musica del cuore.
10: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello,

0: Starter Pack. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 14:32.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
8: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Buone vacanze a tutti.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi, state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a
6: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Marradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona a distretto del Mugello Marco Brintazzoli insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30.
3: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9

0: alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto.
1: Lunedì 17 agosto, la tradizionale fiera d'agosto a Cavallina. In programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare. Gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk. Lunedì 17 alle ore 21.15 a Barberino, presso il Castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
0: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus. Seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Sagginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
6: Venerdì 21. Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Bierfest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
7: Per info, Alessandro 320-430-9898.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Ad Eloge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta, sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
2: è aperto dal venerdì alla domenica.
3: Qui potrai gustare carni saporite,
2: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
12: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
11: Buone vacanze a tutti!
13: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
7: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425. Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12:30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto.
3: Anche l'amministrazione comunale di Barberino ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale

0: straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne e capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo.
1: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Sagginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Renault Capture Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

lacrime di pioggia, in fuga dagli sguardi miei, raccolti in una goccia. Quanti sono i giorni, in piedi per l'attesa, che rende prigionieri noi, con l'anima contesa. Quanti sono i graffi, delle bottiglie rotte, le volte che mi chiami e poi mi giro ed è già notte. Quanti sono gli anni, che devo dimostrarti, quante sono le ore chiuse a chiave per non fare

bacio, punto tutto quanto, sai, spinto dal coraggio. E se tu ci credi, posso essere grande. Io che ho camminato sempre con le stesse gambe, lo so che il tuo timore è quello di sbagliarti. Ma come si sale, sai, a differenza d'altri? Cerca nel tuo cuore, cerca nelle stelle, scrivici il mio

0: Radio Mugello.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.
6: A-O-B. What up, eh? What we want? Want them to say.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: And I'll write your name.
1: Radio Mugello.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
2: è aperto dal venerdì alla domenica.
3: Qui potrai gustare carni saporite,
2: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: sognarti, se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Sono le 17.
2: Radio Mugello Notizie.
3: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Marradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona a distretto del Mugello Marco Brintazzoli insieme ai coordinatori dell'AFT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30.
4: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115 che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo, che si era fermato perché affaticato. Una volta individuato è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane.
3: Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Se stesse, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve. Ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Lilliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi,

0: Perino, San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo, Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande. Il fine settimana è dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 18.
6: Radio Mugello Notizie.
7: La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un'allerta con codice giallo emessa per lunedì 17 agosto per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore in tutta la provincia, escluse Valdarno.

0: 18 di lunedì 17 agosto. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione Allerta Meteo del sito della Regione Toscana.
1: Anche l'amministrazione comunale di Barberina ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne, capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo. Torna al cimitero di Salecchio, nel comune di Palazzolo sul Senio, il 15 e il 16 agosto, Comuni Mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino. Un pezzo di Caterpillar, La morte del teatro, Poe, Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Boehm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni, cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita un'offerta per il restauro del Camposanto. Lunedì 17 agosto, la tradizionale Fiera d'Agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in Piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare. Gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk.
2: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. You.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un'allerta con codice giallo emessa per lunedì 17 agosto per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore in tutta la provincia, escluse Valdarno Superiore e Alto Mugello. Un'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico in transito sulla Toscana porterà piogge temporali. Tra la tarda notte e la prima parte del pomeriggio di lunedì, possibilità di temporali anche forti sulle province settentrionali. E nel pomeriggio temporali più sparsi e più probabili sulle zone interne centro-meridionali. L'allerta ha validità dalle 5 alle 18 di lunedì 17 agosto. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione Allerta Meteo del sito della Regione Toscana. 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere. Questo è il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello. Un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo per arginare il fronte del fuoco. È sceso in campo un esercito di circa 100 persone tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi, dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio, si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
3: Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente col parapendio avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Pontasseve, lungo via Colognolese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva effettuato il lancio dal Passo del Giogo nell'Appennino Mugellano e stava completando il volo quando, durante la fase di atterraggio, avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando al suolo. L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari del 118. Il 65enne è stato trovato cosciente. Dopo le prime cure sul posto è stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontasseve, ai quali sono affidati gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il parapendio è stato sottoposto a sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le cause della perdita di controllo avvenuta durante la manovra di atterraggio.
2: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115, che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo, che si era fermato perché affaticato. Una volta individuato è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane.
3: Anche l'amministrazione comunale di Barberino ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne e capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo. La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Maradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Maradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Maradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30. Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzuolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio a metà strada tra Palazzuolo e Maradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi e regista di 2024 in una Lectio Magistralis Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a 4 e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Boehm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita un'offerta per il restauro del Camposanto. Lunedì 17 agosto la tradizionale Fiera d'Agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in Piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare. Gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk. Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino presso il Castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggibonsi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo, Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. 5 squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Ligliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
2: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Saginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
4: Un saluto dal sovrintendente scelto Deborah Pagliazzi della Polizia Locale Unione Mugello Dipartimento di Vicchio. Per quanto riguarda la circolazione stradale sulla viabilità di competenza, si segnalano per la prossima settimana le seguenti variazioni. Nel comune di Dicomano, il giorno 18 agosto, è previsto il divieto di transito sulla strada comunale di Bricciana dalle 9 alle 11 e sulla strada comunale di Celle dalle 11 alle 12:30 per l'esecuzione di indagini geologiche. Nel comune di Scarperia e San Piero, in via provinciale, nel tratto compreso fra via San Francesco e via della stazione, sono in corso lavori di rifacimento dei marciapiedi, con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico nei tratti di volta in volta interessati. Nel comune di Barberino di Mugello, domenica 23 agosto, dalle 9 alle 12:30, è istituito il divieto di transito nella porzione di piazza Cavour interessata dal raduno delle auto depo. Questo è tutto per il periodo di riferimento. Si raccomanda di allacciare sempre le cinture di sicurezza a bordo dei veicoli e di assicurare i bambini agli appositi sistemi di ritenuta. Buona giornata e a risentirci per il prossimo comunicato.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:00.

grazie, rai, ma il freddo che malgrado tutto non è in faccia. Ma se in quel sole degli spiriti che sbocciano, un attimo dopo nel cuore arriva.

0: sabbia.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23 a Borgo San Lorenzo.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
4: è aperto dal venerdì alla domenica.
5: Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
5: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: www.radiomugello.it.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti. Offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
9: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
3: Per info, Alessandro 320 430 9898.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
4: è aperto dal venerdì alla domenica.
5: Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
5: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi, e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115, che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo, che si era fermato perché affaticato. Una volta individuato è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane. 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi, dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
3: Anche l'amministrazione comunale di Barberino ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne e capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo.
2: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus. Seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Saginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.

0: Appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
3: E io mi sento molto, molto a casa, mi sento a casa ancora di più quando ho la possibilità, l'occasione, quindi ringrazio naturalmente il mio gancio, Valentina Spade e l'altro Vale, anche Vale, che mi hanno fatto arrivare a lei, ovvero andiamo in una terra meravigliosa, una regione splendida, tutte lo sono, però lo sapete che la Sassa ce ne sono alcune regioni che predilige anche per il suo DNA, perché andiamo in campagna, però non a Benevento, ma in provincia di Napoli a conoscere Stessi. Ciao Stessi.
4: Ciao Alessandra, ciao a tutti. Ciao Ale, grazie per appunto l'opportunità.
3: Grazie a te, che in realtà io ti ho chiamato con il nome d'arte Stessi, ma il tuo nome è bellissimo, Anastasia, bellissimo.
4: Grazie,
3: nome Anastasia.
4: Sì, esatto.
3: E quindi vabbè, Stessi ovviamente arriva da Anastasia, questo immagine, come ti chiameranno tutti, no?
4: Esatto, sì. Esattamente, infatti è nato Stessi, è nato proprio così, in amicizia, cioè dato che Anastasia è bello, sì, cioè, però è un po' troppo lungo, quindi per dirlo, se sì, devi dire una cosa veloce ci metti 3 ore, quindi io dissi, raga, guardate, forse è meglio Stessi, proprio a questa mia amica, ecco, la mia migliore amica, è la mia migliore amica, quindi
3: certo,
4: dissi, guarda, facciamo Stessi, quindi da lì lei ha chiamato Stessi e poi diciamo tu.
3: Assolutamente.
4: E ho deciso di metterlo anche come nome artista.
3: Ecco, ma Stessi e Anastasia sono la stessa persona, cioè Stessi artista e Anastasia non artista. Cosa hanno in comune e cosa hanno invece non hanno in comune?
4: Sì, forse, oddio, per me è la stessa cosa.
3: Sì.
4: Chiaramente a volte bisogna un po' sdoppiarsi, no? Ma sdoppiarsi nel semplice senso che magari se ti succede qualcosa di brutto oppure una cosa spiacevole, tu devi completamente allontanarti da quella situazione e ritornare in Stessi, se hai appunto da fare un evento, un concerto, insomma varie cose, e quindi quello diciamo è il sdoppiarsi. Però per il resto chiaramente mi rivedo nella stessa postura, insomma, nei panni di Stessi sono Anastasia comunque, e niente, questo. Poi chiaramente diciamo che forse all'Anastasia è un pochettino un po' più insicura,
3: certo.
4: Però ci stiamo lavorando, esatto.
3: Arriviamo a questo tuo singolo, anzi, in realtà, ecco, toglimi una curiosità, ci sei tu come artista, ma in realtà c'è un altro nome anche, Papik,
4: sì.
3: E Stessi, giusto?
4: Sì, esatto, e i Papik sono,
3: sì?
4: Ti spiego, gli esecutori materiali del progetto, quindi
3: okay,
4: i musicisti.
3: Ok, ok.
4: E, vabbè, ti spiego un attimino, poi ecco, Paco Di Maso è il mio produttore, arrangiatore, compositore e autore dei brani.
3: Certo.
4: E quindi oltre, diciamo, questa, i Papik comunque sono, penso li conosci, un gruppo fortissimo di alto livello.
3: Alla faccia.
4: Esatto, quindi
3: di sì.
4: Sono onoratissima di ecco, avere questa collaborazione, che suonano i miei brani, per me è un onore.
3: Certo.
4: E oltre questo, insomma, che diciamo a livello musicale e lavorativo c'è proprio un rapporto di familiarità, perché Paco Di Maso, il mio produttore, e Nerio Poggi, che è appunto il fondatore dei Papik, sono amici da più di 30 anni, sono come fratelli,
3: certo.
4: No? Quindi
3: sì.
4: Anche quello che ci ha riunito.
3: E poi c'è anche Peter, no?
4: Peter del Girolamo, certo.
3: Ecco, io veramente vorrei fare i complimenti a tutti voi, perché ascoltarti, ascoltare questa tua voce, questo sound, veramente ti riconcilia con certa musica che ahimè purtroppo purtroppo oggi si sente in radio e si sente anche, ribadisco, il purtroppo con l'intelligenza artificiale. Adesso spero che sia vero quello che ho letto qualche giorno fa, che sembra che vogliano un po' bloccare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare le canzoni, perché insomma non è proprio la stessa identica cosa. Quindi quando io ho ascoltato questo tuo ultimo singolo, questo mischiare, no, quel ritmo solo, il disco, il funk, l'R&B e la tua voce, cioè veramente mi sono detta: ah, mi sto riconciliando con quella che è la musica. Lo dico. Grazie, perché anche noi abbiamo, anche noi insomma saremo speaker, però anche noi poi abbiamo i nostri gusti musicali, le nostre sensazioni, certo. No? Poi per carità, diamo voce a tutti perché è giusto che sia così, ma quando si può parlare in questo caso come con te, ben venga, anche perché poi tu tra l'altro hai iniziato da giovanissima, ma proprio crescendo nei cosiddetti club partenopei.
4: Sì, infatti, esattamente, cioè io ho studiato per anni, lezioni private di canto, mi sono laureata in canto jazz a San Pietro a Maiella a Napoli, ma ti dico una cosa, che la scuola vera sono stati i piccoli palchi, certo, diciamo, a Napoli, che io ho iniziato lì, quindi proprio l'old school, e quindi lì mi sono fatta le ossa, insomma.
3: E direi proprio
4: che
3: di
4: ce ne sono ancora da farci, voglio dire. Però dico, lì ho imparato... mi sono costruita proprio.
3: E poi posso dire, il brano di oggi, che poi adesso andremo ad ascoltare, che sarà in rotazione, che poi invito ovviamente le persone in ascolto a continuare ad ascoltarlo anche indipendentemente dalla nostra chiacchierata insieme qui in A Tu per Tu, ci vuole, perché soprattutto per, insomma, per noi donne, senza togliere nulla ai maschietti, ci mancherebbe, perché forse siamo più noi ad avere certe paure, no? E quindi questo scavaz, e sono riuscita a dirlo, temevo di non dirlo bene, ma l'ho detto in campano, veramente racchiude in sé quella forza, quella determinazione che le donne, che certe donne magari hanno in alcuni momenti della propria vita, di dire basta. Basta, via, rinasco, ricomincio, mi tolgo le mie paure, non voglio limiti, non voglio, vado oltre anche i giudizi, pregiudizi di questa società un po' malsana.
4: Esatto, esattamente, Ale. E questo, a parte che è un brano molto molto biografico, mi rappresenta totalmente, sì. È un viaggio proprio interiore, quindi... oltre ad essere una canzone, è proprio un invito a superare i propri limiti, a non fermarsi, abbandonando comunque qualsiasi paura, no? Con coraggio.
3: Quindi, però non è facile questo.
4: Sì, certo, non è facile. Infatti la scelta è sempre appunto di rialzarsi, andare avanti e soprattutto credere in se stessi. Quella è la prima cosa di cui bisogna lavorare, cioè iniziare, si inizia da lì, credendo in te stessa puoi farcela in qualsiasi cosa, c'è sempre una soluzione a tutto, diciamo, questo è il messaggio che io cerco sempre di trasmettere.
3: Beh, poi forse ancora di più c'è ancora un messaggio, ancora prima di tutto questo, la presa di coscienza, la consapevolezza, no? Di voler mutare, di voler cambiare, di voler magari ricominciare anche, no? Di percorrere una nuova strada, in un certo senso.
4: Esattamente, sì, hai preso veramente in pieno appunto il testo e la canzone in sé per sé.
3: Ma poi un po' in tutti, posso dire, un po' in tutti gli ambiti, perché uno può pensare, so di là che giustamente tu hai detto autobiografica, però uno poi pensa subito magari a qualcosa legato ai sentimenti, ma può essere legato ai sentimenti per un uomo, per una donna, un compagno, una compagna, ma anche per ritrovare una nuova noi, no? Nuova essenza, no?
4: Esattamente, infatti Ale, comunque nei miei brani cerco sempre di raccontare delle emozioni in modo sincero, quindi lasciando chiaramente libertà a chi ascolta di interpretarle come vuole, e voglio che ognuno possa rivedersi nelle mie parole, nelle proprie esperienze, nelle proprie emozioni, no? Quindi sì, interpretare a seconda da come ti senti, come stai, cosa stai passando.
3: Certo, assolutamente sì. Ecco, c'è anche un altro tuo brano che invito ad ascoltare, quel brano In mezzo alla gente, adesso io l'ho detto in italiano, no? Quanto è importante, sì, stare in mezzo anche proprio alla gente?
4: Allora, mezza gente, praticamente sì, chiaro, parla della solitudine. E la solitudine è quel momento in cui pensiamo, sogniamo, riflettiamo, parliamo con noi stessi, sì. Quindi la solitudine appartiene un po' a tutta e a tutti, quindi è come una compagna di vita che in quei momenti chiaramente può diventare un'amica, ci mette davanti alla nostra essenza, a quello che siamo davvero. Poi chiaramente, Alessandra, esistono tante sfumature della solitudine, c'è chi la sceglie che ci sta bene, chi ama stare con se stesso, quindi trova un suo equilibrio in quella dimensione, ma certo. Esiste poi anche la solitudine più difficile, quella buia che prima o poi attraversiamo un po' tutti, purtroppo.
3: Certo, purtroppo.
4: Quindi sentirsi,
3: sì,
4: soli anche in mezza gente.
3: Ah, sì. Hai detto proprio delle cose saggissime, ma non voglio dire, aggiungere altro, sono poi non posso. Però quello che posso dire, non so, magari un termine di paragone adesso diranno, ma questa che stai dicendo? Io però quando ti ascolto, io ho ascoltato anche altre, appunto, tue canzoni, anche insomma precedenti all'ultimissimo singolo, io ho trovato, adesso magari esagero, però sarà che io sono forse un po' più grandicella di te, sono nata anche con la musica internazionale, penso agli U2, a Bonovox, c'è una canzone di Bonovox che io adoro, cioè One, ma che adoro nella canzone che lui canta insieme a Mary J. Blige. Quando io ho sentito, vabbè, One la conosco benissimo, quando ho sentito le tue canzoni, io mi sono detta, ma questa sembra veramente Mary J. Blige.
4: Madonna, guarda, mi fai dire i brividi perché io la stramo.
3: Io stramo quella canzone perché è splendida, secondo me, anzi, cantata con lei, con tutto il bene e il rispetto che voglio per la stima per Bonovox, però secondo me quella canzone cantata con Mary J. Blige acquista un valore in più. E tu non lo so, me la ricordi tantissimo come voce, come sonorità, come sound, come timbro, porca miseria, quindi forse veramente bisogna...
4: Scusami, che la linea...
3: La linea intanto va e viene, ma questo è il bello della tecnologia di oggi. Dimmi, stavi dicendo?
4: Stavo aprendo una piccola parentesi che appunto io ogni tanto, vabbè, a parte che l'ascolto tantissimo come Lauryn Hill, sì, e i Fugees, eccetera, ma canto anche le sue canzoni, insomma, per dire, mi piacciono da morire, quindi a volte con le jam session, okay, anche a volte nei concerti miei, a volte sì, ci meno la canzone di Mary J, perché mi piace tantissimo. Quindi,
3: allora,
4: grazie.
3: Non posso dire ci ho visto, ma ci ho sentito, ecco, diciamo così, ci ho sentito. Ecco, però pensando un po' anche alla tua Napoli, no? A me viene da pensare ai grandi artisti che purtroppo non ci sono, non ci sono più, cioè dai percussionisti, dai batteristi, giansenesi recentemente, ma penso ovviamente al grandissimo Pino Daniele. Lo canti, lo ascolti, Pino?
4: Certamente sì. E vabbè, a parte da, diciamo, già da adolescente lo ascoltavo, perché ecco, mio padre comunque lo ascolta, gli piace tantissimo, andava a vedere i suoi concerti, che quando me lo racconta proprio io, sembra un film.
3: Sì.
4: E quindi Pino Daniele per me è un grande e lo ammiro tantissimo, mi ha insegnato tantissimo, come anche Edoardo De Crescenzo, che è magnifico,
3: caspita,
4: cioè io proprio...
3: Sì.
4: Veramente, ma ecco, anche James Inese, ma poi se vogliamo andare ancora più indietro, no, nel passato... ti dico solo che mia mamma metteva il CD in macchina di Tuo Fala Americano, di Carotone, sono cresciuta così.
3: Ma tu, in realtà, toglimi una curiosità, so che tu, anche tu, io anch'io non ho conosciuto i nonni, ma quella tromba che suonava tuo nonno,
4: Sì.
3: In realtà c'è un po' in te anche insomma, di quelle origini paterno, non so se era nonno paterno o materno, no? Forse paterno, era nonno paterno che suonava la tromba.
4: Sì, io penso che lui
3: Si è un po'
4: io
3: instradato.
4: purtroppo non l'ho conosciuto, però mi ha trasmesso il DNA musicale, credo, cioè, credo
3: Sì.
4: proprio di sì. E a me piacerebbe tantissimo imparare la tromba, infatti,
3: Ah, però.
4: sì, ma anche il basso. Adesso per ora sto studiando pianoforte proprio
3: Sì.
4: per rendermi al completo, insomma, anche per accompagnarmi, eccetera, però mi piacerebbe poi studiare, ecco, anche la tromba o il basso, che mi fanno veramente impazzire, quindi credo che mi abbia trasmesso molto, anche se non l'ho conosciuto purtroppo.
3: Certo, assolutamente. Le nostre origini ci sono, anche se magari non abbiamo potuto toccarle con mano perché appunto sono scomparse quando noi, o magari eravamo troppo piccole e non c'eravamo ancora, insomma.
4: Esatto.
3: Assolutamente. Ecco, quando invece stessi, parlavamo appunto anche dei club partenopei dove tu hai iniziato, ecco, da ragazza, insomma, da piccola, poi giovane, giovane ragazza, adolescente, adesso sei ovviamente una donna. Che emozione ti dà poter cantare, quindi fare questi live? A me verrebbe da dire in mezzo alla piazza, no? In mezzo alla gente, che sensazione ti dà quel poter esibirti di fronte a un pubblico? E
4: In
3: non
4: generale,
3: solo
4: dici?
3: in generale, e non soltanto magari stare in uno studio di registrazione per appunto far nascere una nuova creatura, una nuova canzone, no? Sono sensazioni, immagino, ovviamente diverse. Ecco, la sensazione che hai invece che nel cantare davanti alla gente.
4: Beh, è difficile da spiegare, però il mio motto è sempre quello di riuscire a divertirmi, no?
3: Sì.
4: Quindi quando ti diverti, trasmetti anche appunto all'ascoltatore positività. Quindi io mi sento sempre carica, piena di energie, mi diverto prima di iniziare il concerto praticamente, però. Esatto, emozioni comunque belle e credo che non sono ancora, diciamo, non riesco a spiegarle, però ti dico solo una cosa, che l'anno scorso, credo, vabbè, io ho una memoria proprio, cantai a Capodanno a Piazza del Plebiscito,
3: Sì?
4: dove
3: Caspita.
4: lì c'è stato Pino Daniele, quindi immaginami, mi tremavano le gambe, sono salita corsa sul palco, infatti,
3: Sì?
4: cioè, quando ho visto il video, ho detto: ah, ma tu mo cadevi, cioè, stai attenta la prossima volta. Vabbè, io a correre sul palco, così, e praticamente, Ale, io vedevo migliaia di persone, ma la sensazione era di vedere un solo corpo, è un calore unico, non so spiegarlo.
3: Sì, non ho capito
4: Cioè, quindi
3: perché.
4: sì, una sola cosa, cioè tante persone, però erano un corpo, un'anima, cioè non inspiegabile. Io avevo proprio il cuore che mi impazziva, quindi
3: Certo. Sai che
4: belle
3: io
4: emozioni.
3: avrei un desiderio immenso perché purtroppo non ti conoscevo ancora, ma tu quasi un anno fa sei stata. Ti sei esibita qui dalle mie parti, cioè a Moncalieri, che è una cittadina in provincia di Torino.
4: Sì.
3: Porca miseria, ma non è che meritarmi
4: Infatti, ma
3: quest'anno, eh? Non è che meritarmi
4: vabbè,
3: quest'anno, no,
4: purtroppo per ora non ho dato a Torino, però
3: Mannaggia.
4: ci vedremo sicuramente, Alessandra.
3: Ma la costa di venire giù a Napoli così prendo un sacco di piccioni, che poi piccione è il mio cognome perché io sono sosta in radio, ma il mio cognome è piccione, prendo tanti di quei piccioni con una fava, tra parenti, artisti, però se tornassi qui, perché appunto tu ti sei esibita al Cacao presso questo locale, Cacao Torino a Moncalieri, via
4: Sì,
3: dalle mie,
4: esatto.
3: guarda, io poi abito a un quarto d'ora di distanza, quindi sarei stata proprio,
4: Wow!
3: sì, proprio al destino, no? Infatti ho detto no, non
4: Peccato.
3: è possibile, è stata qua, no. E quindi io ci speravo, vabbè, ci speravo. Mi rivolgo al tuo management, ecco, io lancio un appello.
4: Ma sì, ci sentiremo sicuramente, te lo dirò io, tranquilla, che mi pare, sarebbe veramente un piacere. E io, vabbè, sicuramente ci vedremo.
3: Ma poi a parte che adesso, voglio dire, adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo ultimissimo singolo, ma immagino che in cantiere tu non stai mica ferma, quindi ci sarà già qualcos'altro in lavorazione, come si suol dire, e quindi ogni volta che tu vorrai tornare a fare due chiacchiere, anche appunto in A Tu Per Tu, come il nome del format, con me, io sono ben contenta di riaverti qui con me, insomma.
4: Certo, infatti per me è veramente piacevole parlare con te, perché io mi sento a casa. Cioè, io, ecco, non ci conoscevamo, ma sì, mi sento di conoscerti da tempo.
3: Poi non smetto a svelare cosa ci siamo detti nel fuori onda sulla cucina e sui dolci campani. Questo non me lo possiamo dire.
4: No, quello no, purtroppo no, quello sarà un mistero.
3: Però no, però ascolta, ma vabbè, il babà o la sfogliatella, questo me lo puoi dire, cosa preferisci?
4: La sfogliatella.
3: Ecco, sfogliatella con la crema o la sfogliatella con la ricotta?
4: No, la sfogliatella con la crema della sfogliatella, l'originale proprio, e mi piace la frolla.
3: Ok.
4: A te quale piace?
3: A me tutte e due, sono golosa, quindi.
4: Sì, tutte e due.
3: Preferisco la sfogliatella al babà, lo ammetto. No, ti dico questo perché tantissimi anni fa, la prima volta che andai a Napoli con un gruppo di un'associazione, insomma, di volontariato, c'erano delle ragazze che a tutti i costi volevano andare al Vomero, perché volevano andare a vedere dove si gira un posto al sole, no? E c'era una pasticceria fighissima. Non so, ne avremmo mangiate in un'ora, due o tre di quelle sfogliatelle, mamma mia. Quindi sì, non potevo non farti la domanda sulle sfogliatelle, capisci? Lo so che tu dici che c'è anche quella, è musica, è un'altra forma di musica.
4: Esatto, sì.
3: Quella è musica per il palato, mentre noi invece adesso andremo ad ascoltare musica per le nostre orecchie, cioè la tua musica. Che merita,
4: sì, la fame viene mangiando, no?
3: Guarda, anche a forza di ascoltarti ti viene sempre più voglia di ascoltare e di dire, e adesso quando uscirà qualcos'altro, però adesso in questo periodo ovviamente sì, è giusto che tutte noi, insomma, noi radio, noi speaker radiofonici pubblicizziamo questo, insomma, sì, questo gran bel motto, questa grande forza che dobbiamo tirar fuori, no? Quindi questo scarso,
4: esatto.
3: Ascolta,
4: esatto.
3: le tue pagine social per poterti seguire?
4: Sì. Allora, sì, sui social stessi baby, praticamente. Mm-hmm. E poi ti volevo appunto rispondere sul fatto degli eventi che, ecco, sono, sì, il programma, date da confermare, però ho una confermata, ecco, che è quella che è la prima, insomma, quella, sì, più... è il 28 giugno ad Avellino, un evento importantissimo che si chiama Femminile al Plurale.
3: Ah, però.
4: E sarò lì appunto a presentare, a fare appunto il mio concerto di presentare Get Up, quindi il mio disco.
3: Sì, sì.
4: E, usciranno altri singoli ed è in programma, appunto, spoilerò che a ottobre-novembre uscirà un nuovo album.
3: Ah, quindi sarà l'album successivo a Get Up, no?
4: Esattamente.
3: Ok,
4: sì.
3: Ok.
4: Esatto. Poi di Scout, tra qualche giorno, il 29, uscirà anche il video.
3: Ah,
4: che, esatto, sì. L'etichetta Alma Music, la mia etichetta, ha fatto un lavoro veramente eccezionale, un video pazzesco. Infatti non vedo l'ora che, ecco, esce.
3: Sì.
4: E niente, Alessandra, è un periodo anche molto molto creativo, perché... io e Paco stiamo sfornando pezzi come il pane, come il panificio di ogni giorno sulla pane.
3: Siete ispirati, quindi... siete ispirati.
4: Sì, siamo ispirati tantissimo. Io, vabbè, figurati, sto tutti i giorni in studio e quindi, ecco, la fame viene mangiando.
3: Eh certo.
4: No.
3: È vero. Quindi questa fame di musica, che è una gran bella fame, che posso dire è meglio la fame di musica che delle sfogliatelle, perché poi le sfogliatelle poi ci fa ingrassare, poi non va bene, mentre la musica non ci fa ingrassare, però fa bene al cuore, quello sì, tanto.
4: Zero.
3: È l'anima, quindi ma abbiamo fame della tua musica, non vediamo, io non vedo l'ora che sia ottobre, per così andremo a scoprire cosa, come sarà questo nuovo album.
4: Grazie Ale, veramente, sì, infatti sono già gasatissima.
3: Lo credo, quindi tu lo sai, vorrei, che sin da ora sarei ospite, vero? Lo presenteremo insieme l'album.
4: Come no? certo Alessandra, sì, spero di risentirci, io sono qui, puoi chiamarmi quando vuoi.
3: Perfetto.
4: Piacere per me.
3: Grazie veramente di cuore, perché sei proprio una, al di là della tua voce che è splendida, adesso la sentiranno tutti, quindi non, per chi non dovesse ancora conoscerla, però sei proprio bella fuori ma proprio bella dentro anche, perché sei anche bella fuori. Questo, se guardate le pagine social di Stessi vedrete che Stessi è anche una bella sciuretta, come dicono a Milano, una bella madamina, come si dice qua a Torino, insomma, una bella guaiuncella, come si dice giù, dai.
4: Anche tu sei veramente una bellissima donna.
3: Allora, sì, ma io vorrei essere te, vorrei essere. Poi sai che noi non ci accontentiamo mai, quindi è normale. Siamo fatte così. Quindi lo sai che adesso ti tocca fare anche la speaker? Ti faccio fare la speaker, sì. Quando tu vorrai, sì, sarai tu a lanciare ovviamente Scavaz, quindi ti faccio fare la speaker.
4: Sì. Sì. Certo, non sono brava come te.
3: Ma va, sei bravissima invece. Ce la fai. Quindi grazie per questa nostra chiacchierata insieme, veramente con tutto il cuore, grazie.
4: Sì, Ale, veramente grazie per l'occasione, è stata, ripeto, una chiacchierata veramente piacevole, da rifare.
3: Assolutamente.
4: Grazie mille e grazie a tutti, buon ascolto.
3: E quindi cosa ci ascoltiamo insieme?
4: Ciao. Che appunto ognuno possa rivedersi nelle mie parole e interpretarla con libertà. Quindi buon ascolto a tutti, un abbraccio da Stessi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 80.

0: domenica.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come, perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Radio Mutello Notizie.
2: Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente col parapendio avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Pontasseve, lungo via Colognolese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva effettuato il lancio dal passo del gioco nell'Appennino Mugellano e stava completando il volo quando, durante la fase di atterraggio, avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando al suolo. L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari del 118. Il 65enne è stato trovato cosciente. Dopo le prime cure sul posto, è stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontasseve, ai quali sono affidati gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il parapendio è stato sottoposto a sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le cause della perdita di controllo avvenuta durante la manovra di atterraggio.
3: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi, dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio, si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
2: Lunedì 17 agosto, la tradizionale fiera d'agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare, gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk. Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino, presso il castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassan Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontasseve, Rescoreggello, Settignanese, Sinalunghese. 5 squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Lilliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A.

0: volta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence Laurenziana, Mezzana Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
1: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: State con noi e state con Radio Mugello.

0: in un po', vorrei sapere chissà se una risposta verrà.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 00.

0: Una allegra domenica da Radio Mugello.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande. Il fine settimana è dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendente @crystalgroup.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Magica, unica, Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 33 minuti.
5: www.radiomugello.it.
6: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

simpatia. Più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:32.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Buon lunedì da Radio Mugello.